0: Patatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat was denn nun? Was denn? Was? Kannst du nicht hören? Was?
1: Welches Wart?
2: Wir sagen Otto.
1: Ach, das Wart.
2: Wir sagen Otto.
0: Ich sag Wart.
3: Was bloß dieser Mann mit seinem Watt immer hat. Man kriegt doch auch Macchiato mit der Latte bald satt. Fragt man ihn, dann sagt er statt auf Deutsch glatt auf platt. So was hat nur dat, wat, wat, dat, wat.